E mentre impazzivi al profumo dei fiori, la notte si accese di mille colori. Distesa sull'erba come una che sogna, giacesti bambina, ti alzasti.

vivi la vita di donna importante, perché a 16 anni hai già avuto un amante. Ma un giorno saprai che ogni donna è matura all'epoca giusta e con giusta misura. E in questa tua corsa

Tu non vescis mai, tu non vescis mai, tu non vescis mai. No, non vescis mai. Ja no vull plorar, ja no vull parlar, però deixa'm mirar.